0: kanga are soto tende go are soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di
1: ga ka anya go tsike di
0: ga o hedi ga soto di ga sedi
1: soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa
0: soto ta ke tloe te tlomme.